0: Buongiorno italiani turisti, ascoltate Jade FM.
1: Es la guerra.